fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Ahí está la voz de tu amigo Ángel cantándote Tornero.
1: Si vedo ancora il treno, allontanarsi e tu, ti schiucci quella lacrima. Tornerò. Come possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà.

quando sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata, ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.